prima di dare il baggio bisogna visorare i camini. Fuori da chi subito, compadrito, se. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca muchacho.

0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, madre Nicola, di che mentirà? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche ne amiche sono proprio questo torrendoso!

0: e non me entra, no. E si accabò.
1: Beh, ma Don Nicola, di che mentirà? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche sono proprio questo a torrendosi?

0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che mentirà? Non è che sono gli amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche, ne amiche, sono proprio questo a torrendosi.